uno sguardo, verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello spazio.

0: solo un brivido, la speranza si torna. Lo sconvolge il mattino, li sommerge il tuo passo, il tuo diavolo dolore. Sale
1: della vita e la morte,
0: prima di mattino.
1: Sopra la terra nuda sei passata, leggera come rondine o nuve. E il torrente del cuore si è ridestato e irrompe e si specchia nel cielo e rispecchia le cose. E le cose del cielo nel cuore soffrono e si contorcono nell'attesa di te. E il mattino e l'aurora, sangue di primavera, guai violato la terra.
2: La speranza si torce e ti attende, ti chiama. Sei la vita e la morte, il tuo passo è il
1: passerò per piazza di Spagna.
0: Sarà un cielo chiaro, si apriranno le strade sul colle dei pini e di pietra. Il tumulto delle strade non muterà quell'aria ferma. I fiori spruzzati di colori alle fontane viaggeranno come donne divertite. Le scale, le terrazze, le rondini canteranno nel sole.
1: S'apriranno le strade, le pietre canteranno. Il cuore batterà sussultando come l'acqua delle fontane. Sarà questa la voce che salirà nelle scale. Le finestre sapranno l'odore della pietra e dell'aria mattina. S'aprirà una porta. Il tumulto delle strade sarà il tumulto del cuore nella luce smarrita. Sarai tu, ferma e chiara.
3: Anche la notte ti somiglia, la notte remota che piange muta.

batte e ti implora, solo, sperduto in te, nella tua febbre. La notte soffre a